Fico di carta ti regalerò quando dovrai partire. Un capitano con le mani lo navigherà da questo a un altro mare. Un transatlantico di carta ti regalerò e un aeroplano a vela. Ed un pilota con gli occhiali lo piloterà da questo a un altro cielo. E un canarino canterino addomesticherò per le giornate scure. Quando il mare e il cielo dicono di no e non si può viaggiare. E un canarino canterino domesticherò per le giornate scure. E quando il mare e il cielo dicono di no e non si può viaggiare. Una bandiera senza segni ti regalerò quando dovrai partire. E il vento forte di Levante la sventolerà che si potrà vedere. Una bandiera senza segni ti regalerò e una clessidra d'oro. Quando la sabbia del deserto la trascorrerà ti potrai riposare. E un canarino canterino domesticherò per le giornate scure. E quando il vento e il tempo dicono di no non si può tornare.

canterino addomesticherò per le giornate scure di quando il vento e il tempo dicono di no, non si può più tornare. Un transatlantico di carta ti regalerò quando dovrai partire e un capitano con le mani lo navigherà da questo a un altro mare. Un canarino, un canterino domesticherò per le giornate scure e quando il mare e il cielo dicono di no non si può viaggiare. E un canarino, un canterino domesticherò per le giornate scure e quando il vento e il tempo dicono di no e non si può tornare. Un canarino, un canterino domesticherò per le giornate scure di quando il mare e il cielo dicono di no e non si può viaggiare. E un canarino, un canterino domesticherò per le giornate scure di quando il vento e il tempo dicono di no e non si può tornare. E un canarino, un canterino domesticherò per le giornate scure quando il mare e il cielo dicono di no e non si può viaggiare. E un canarino, canterino domesticherò per le giornate scure quando il vento e il tempo dicono